0: France Inter, des histoires et de la musique.
1: Ma che cazzo è la mia barba? Ti dico questo microfono, ti passi, mi arrivi a ballare, ma che puoi fare? Vuoi arrivare? Ma che cazzo è la mia barba? Mannaggia, capatone, mannaggia.